0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Come on, yeah.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Roberto.
1: I love you.
2: Brescia 7 time.
3: Time o'clock.
4: Sono le 3.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Sia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Salida del vuelo con destino a la

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Ora che stare insieme è reato.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Salida del vuelo con destino a la

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: MG, find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Pronti, partiamo!

0: Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: coppe così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, prova la tua prossima auto.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
8: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella a 100% latte.

0: La spesa, secondo me.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata.
9: Eccezionale. Brescia 7 Time. A Radio Brescia 7 sono le 8.
10: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
11: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: www.esselunga.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
6: Sprint finale, ma solo da Sportland!
5: Offerta valida fino al 30 agosto!
7: Sportland, support your passion!
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria dalle in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League, il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
3: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KP Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KP Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Spot.
7: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
10: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
11: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
10: Italmark, la spesa secondo me.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
14: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG, find your more.
16: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
17: Hai guardato il volantino prima, vero?
18: Compralo subito, è 3x2.
17: Il 3x2 finisce stasera?
18: L'hai presa la Fidelity Card?
19: Con la Fidelity Card ti costa meno.
18: Hai visto che è sotto costo?
17: È a metà prezzo, prendine due.
19: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
20: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
21: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Summertime. I grandi successi dell'estate.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo. Li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
6: Sprint finale, ma solo da Sportland.
5: Offerta valida fino al 30 agosto.
7: Sportland, support your passion.
8: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione.

0: Le uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 9.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Una forte e improvvisa supercella temporalesca ha attraversato la provincia da ovest verso est, scaricando chicchi di grandine che in alcune zone hanno raggiunto addirittura 7-8 cm di diametro. Particolarmente colpite Fornaci, Roncadelle, Castelmella, Flero e Rovato, dove si segnalano danni soprattutto alle automobili. Situazione diversa a pochi chilometri di distanza. A Monpiano, per esempio, la grandine è stata decisamente più piccola. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'Interland anche per alcuni cavi divelti, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Un uomo di 55 anni della Bassa Bresciana è stato protagonista nella notte di un inseguimento durato per decine di chilometri e terminato ad Affi, nel Veronese. In sella a una moto, senza assicurazione e senza avere la patente, avrebbe raggiunto in alcuni tratti velocità superiore ai 200 km orari, attraversando diversi comuni tra Brescia, Garda e Verona. A inseguirlo polizia locale e carabinieri, che sono riusciti infine a bloccarlo. L'uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina, è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di firma. La FAI di Brescia denuncia un aumento del prezzo del diesel di circa il 35% nell'ultimo anno, mentre il carburante rappresenta ormai fino al 50% dei costi complessivi delle imprese di trasporto, una situazione che secondo gli operatori sta praticamente azzerando gli utili. Per un pieno da 1000 litri servono circa 1300 euro, oltre 200 euro in più rispetto ad un anno fa. Gli autotrasportatori chiedono quindi interventi immediati a partire dalla riduzione delle accise. Il governo starebbe valutando aiuti mirati e possibili bonus anche per alcune categorie di lavoratori e imprese per attenuare l'impatto del caro carburante. E per finire, redditi bassi, un bresciano su tre fatica ad arrivare a 1000 euro al mese. È il quadro che emerge nelle dichiarazioni dei redditi 2024 analizzate dal Giornale di Brescia. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro lordi all'anno non raggiunge nemmeno i 10.000. In provincia il reddito medio dichiarato è di circa 27.000 euro, ma il dato nasconde forti differenze. Circa il 30% dei contribuenti bresciani resta nella fascia più bassa. Tra i comuni più ricchi spicca Padenghe del Garda, dove il reddito medio supera i 35.000 euro, mentre in diversi centri della provincia si rimane sotto i 20.000. Un divario che con l'aumento del costo della vita pesa soprattutto sulle famiglie e sui redditi più fragili. Ed è tutto.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: America, che grande pezzo, Gianna Nannini con Marrakesh, sta bene anche lui in questo pezzo. Allora, ben ritrovati, adesso si parte.
1: Anche d'estate, il buongiornissimo, ve lo diamo noi.
0: Ma buongiornissimo. Ma ecco, buongiorno agosto, buongiornissimo da Andrea Lombardi in vostra compagnia solo per oggi, perché dalla settimana prossima torna un po' tutto come prima, io torno nel pomeriggio, nella scatola del pomeriggio. Dicevo, ben ritrovati, dai, fatevi sentire al 334-907-9007. Ma che grandine è scesa? È successo qualcosa nella vostra zona? Io mi sono svegliato questa mattina, abito in centro a Brescia, ma so che anche in provincia è successo di ogni. Se volete mandarci foto, documenti fotografici, commenti, sarete i nostri inviati speciali della provincia e della città. 334-907-9007, dicevo, buongiorno agosto con Andrea Lombardi, buon venerdì, si apre il weekend e quindi torniamo in ferie, almeno per 2 giorni, questo è il nostro Remedios.

0: Remedios 334-907-9007, ben ritrovati nel Free Pass, scusate, nel Free Pass, nel Buongiorno Agosto. Allora, buongiorno Andrea, alle 6.20 anch'io mi sono svegliata per la grandine che picchiava sul tetto, mai sentito una cosa simile. Sono nella zona di Roncadelle Castelmella, mentre venivo al lavoro c'erano macchine rotte, per fortuna la mia non ha avuto nulla. Sapete che io non so ancora se la mia macchina è distrutta o meno, io spero di no, però non sono riuscito, venendo a lavoro a piedi, non sono riuscito a vederla. E poi mi manda una foto, e questa è una nostra ascoltatrice, ovvero credo Raffaella, adesso devo riprendere il nome, Gabriella, perdonatemi, mi manda una foto del chicco di grandine in mano, è una cosa spaventosa. E allora parliamo di tutto questo anche con Raffaele Fino di Meteo Passione. Sta bevendo il caffè, Raff?
1: Eccomi qua, ciao Andrea e un buongiorno a tutti.
0: Sentivo rumore di tazzina. No?
1: No, non sono io allora.
0: Ah, no, ok. Vabbè, forse è quello che vorrei davanti in questo momento. Allora, Raffaele, che è successo? Perché un'ennesima grandinata, ormai ci stiamo abituando che quando arriva un temporale arriva anche la grandine.
1: Esatto, hai detto bene. Tra l'altro, comunque ci tengo a precisare che era una situazione che non era prevista, perché ci siamo anche noi stupiti di quello che è successo questa mattina, perché era sì previsto un passaggio temporalesco tendenzialmente debole che avrebbe interessato l'ovest della provincia e la zona delle Alpi Prealpi, ma appunto non era pensata una supercella. Cos'è successo? Un'infiltrazione di aria più fresca da nord, che quindi ha varcato l'arco alpino, ha favorito questo contrasto tra l'aria calda presente sulla pianura padana e questo appunto calore, questo grande calore appunto accumulato ha fatto sì che è potuta nascere questa supercella che è nata sul Piemonte, che poi è passata su tutta l'alta pianura e poi si è andata spegnendo nella zona del Veneto. E purtroppo, come abbiamo visto, ha portato grandinate abbastanza importanti sul nostro territorio, e queste situazioni qui ci allertano un pochino, perché comunque non essendo una cosa prevista ci fa capire quanto, quando il calore si accumula veramente tanto sulla nostra zona, cosa può nascere anche in situazioni non appunto viste nei modelli, perché a tutti gli effetti non era vista una cosa di questo tipo.
0: Eh sì, infatti questo è il pericolo, hai ragione, quando non viene previsto un qualcosa. Io quest'estate ero in Brasile, a Rio de Janeiro, e fortunatamente siamo partiti la mattina alle 9, il pomeriggio è arrivato una sorta di uragano imprevisto e ha fatto veramente disastri, ha fatto volare tetti nella zona delle favelas, e poi anche chi era sulla funicolare verso il Pan di Zucchero si è trovato bloccato, quindi terrore puro. E appunto la preoccupazione è quando non viene prevista una cosa e non si può dare l'allarme, non si può tutelare magari quello che si può tutelare.
1: Esatto, poi possiamo dire una cosa buona, che comunque nelle prossime ore il tempo è destinato a migliorare, quindi dopo questa parentesi instabile il tempo nel pomeriggio migliorerà. Questa sera sono previsti intorno alle 18-19 altri temporali che ora come ora sono previsti ancora una volta su zona alpina e prealpina, però visto quello che è successo questa mattina teniamoci comunque un campanello d'allarme, cercheremo lato nostro di aggiornare tramite i nostri canali social qualora dovesse nascere altre situazioni diciamo di pericolo di temporali in però ecco, ora come ora non sono previsti altri temporali forti in pianura, questo possiamo dirlo, e speriamo che non esca di nuovo diciamo la sorpresa tra virgolette dal cilindro. Certo. E il tempo, poi diciamo che abbiamo buone notizie per il fine settimana, perché sia domani che dopodomani saranno giornate nel complesso stabili. La giornata di domani vedrà qualche nube in più, ma si tratterà di nubi alte, velature innocue, quindi nulla di cui preoccuparsi. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, quindi le massime si fermeranno intorno ai 30-31 gradi, quindi perderemo 1 o 2 gradi, non di più, quindi un freschino leggero, quasi non percettibile, e appunto il tempo sarà buono. Domenica in particolare sarà stabile anche su zona alpina e prealpina, quindi abbiamo poi un fine settimana direi da godersi all'aria aperta.
0: Bene, questo è un bel dato. Io ieri sera sono stato a mangiare con amici in Maddalena, proprio in alto, ma proprio una cosa easy, formaggio fuso e così via. Oh ragazzi, ad una certa abbiamo messo il cardigan, è fortuna che l'ho preso, quindi veramente basta spostarsi in alto di poco che cambia la situazione. Grazie Raffaele per queste previsioni, ricordiamo che c'è l'app gratuita che si può scaricare di Meteo Passione, e con le previsioni meteo dei nostri amici appassionati esperti di Meteo Passione, e il sito meteopassione.com. rai.com. Oggi con noi ancora una volta il presidente dell'associazione Raffaele Fino. Grazie Raff.
1: Grazie a te e una buona giornata a tutti.
0: Ciao carissimo, alla prossima.

0: Ebbene sì, volersi bene è più difficile. Nel 1977 Lucio Battisti e Mogol raccontavano l'amore senza grandi promesse. Amarsi è facile, però è difficile continuare a volersi bene quando emergono le differenze. Emergono le differenze, è un dato di fatto, si sa, cioè all'inizio è tutto bello, wow, chimica, e poi invece poco alla volta si scoprono le differenze. E lì arriva la difficoltà, superarle insieme. Una canzone bellissima di Lucio Battisti, Amarsi un po'.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Giornale Orario, edizione nazionale.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sull'intenzione di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto dei tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio, dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari. Gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
13: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
12: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione.
9: grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
14: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
15: Spot.
16: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
18: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
19: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: MG, find your more.
21: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
22: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione.

0: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Sprint finale da Sportland!
2: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
1: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
2: Sprint finale, ma solo da Sportland!
1: Offerta valida fino al 30 agosto!
3: Sportland, support your passion!
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La testa gira fra De Palma nel nostro spazio Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12 solo per oggi, perché dalla settimana prossima tornerà il nuovo palinsesto. Ma adesso voglio portarvi in diretta con noi Giorgio Trainini, che fa parte dell'associazione del centro bresciano Down, con noi al telefono. Buona mattina Giorgio.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Buongiorno a te. Perché so che il centro bresciano Down ha organizzato una festa ed è la 22esima edizione, quindi una festa che si porta avanti da parecchi anni. È la festa dei girasoli, giusto?
1: Perfetto. Da 22 anni l'associazione Centro Bresciano Down organizza sul territorio di Brescia questa festa, con l'intenzione di riuscire a raccogliere più fondi possibili per far sì che i nostri ragazzi e bambini possano usufruire di terapie piuttosto che di progetti adeguati alla loro patologia.
0: Tu come sei entrato nell'associazione e perché?
1: Io sono entrato 19 anni fa, perché sono diventato papà di un ragazzo con la sindrome di Down, e dall'ospedale civile mi hanno detto subito che esisteva il centro bresciano Down, e quindi mi sono avvicinato subito alla realtà, perché poi ho avuto il vantaggio di aver conosciuto persone che mi hanno insegnato a vivere con quelle che erano tutte le domande che avevo in testa: cosa succederà adesso con questo figlio con sindrome di Down? E invece tanti genitori più avanti di me, fondatori dell'associazione, mi hanno aiutato, mi hanno spiegato, è quello che io poi cerco un po' di fare adesso con chi.
0: Certo. Ti hanno alleggerito il cuore sicuramente, perché certo, sì. Chiaramente quando nasce una creatura, un figlio in generale, a prescindere da tutto, si ha sempre infatti ti fai tante domande, si ha sempre paura per il futuro, poi invece si capisce che ogni bambino nasce con il suo fagottino. E certo. No, ma ascolta, cosa ti hanno insegnato questi ragazzi?
1: Allora, questi ragazzi, prima di tutto, io dico che mi hanno insegnato a non avere paura di niente, vergogna di niente, di mettersi in gioco tutti i giorni. E infatti ogni volta che organizzo la festa o piuttosto un evento che ha a che fare con il centro bresciano Down, dico: se non avessi avuto un figlio con sindrome di Down, non avrei fatto tutte queste cose.
0: Certo.
1: Non sarei andato a parlare con tanta gente, tipo con voi oggi in diretta nella radio, ok? Avrei detto: no, io non parlo alla radio, hai capito? Invece sono qui, e nello stesso tempo cominci a capire che poi nella vita ci sono tante cose veramente importanti, e una di queste è affrontare e aiutare persone che hanno problematiche. Ti fa veramente bene al cuore.
0: Io devo essere sincero che se penso ad un ragazzo o ad una ragazza Down, penso ad un sorriso, perché sono ragazzi e ragazze, uomini poi, perché poi chiaramente diventando adulti, sempre con il sorriso, portano gioia e felicità, quindi è questo il mio pensiero. Però giustamente bisogna,
1: poi
0: anche
1: ci sono le problematiche di
0: ecco,
1: tutti i
0: poi ci sono ci sono anche certo.
1: Però guarda,
0: certo,
1: su quello che stai dicendo te ti dico subito che noi abbiamo un motto: le persone Down sono come i girasoli, si girano sempre verso chi dà loro un sorriso.
0: Meravigliosi.
1: Ed è proprio quello che stavi dicendo te.
0: Sì.
1: Se i nostri ragazzi vedono che qualcuno li aiuta, qualcuno non ha di allontanarsi, li abbraccia, li accoglie, fa festa con loro, gli sta vicino, guarda, ti regalano una gioia immensa.
0: Davvero.
1: È quello che hai appena finito di dire te adesso.
0: Allora, quindi ADRO 28 questa sera, 29 e 30 sì. agosto, quindi c'è una tribute band per ogni sera.
1: Ci
0: quindi
1: sono
0: stasera
1: tre tributi,
0: infatti
1: band, in realtà quattro, poi ti spiegherò perché sono quattro. Stasera

0: E poi ci sarà il Jolly Blue Band, fanno le canzoni degli 883 Max Special.
1: Perfetto, poi chiaramente si può mangiare perché ci sono casoncelli, pizze, formaggio fuso e tanto altro, tutto quello sì. che viene raccolto chiaramente è a sostegno.
0: È voluto il centro bresciano Down.
1: Perfetto, che ha sede a Brescia Castelmezzo. No, scusate, al Villaggio Violino.
0: Villaggio Violino, via della Tresia.
1: C'è una pagina Instagram oppure un sito internet?
0: Allora, se andate sui social, anche sì? su Instagram, basta digitare Centro Bresciano Down e trovate tutto. Trovate anche il modo, se avete voglia, di aiutarci, di come donare, come. O anche semplicemente se avete voglia di venire a fare un giro in associazione, adesso abbiamo in ballo un po' di lavori perché necessitava la struttura un po' di lavori, e di far vedere la nostra realtà, e abbiamo visto che tante persone che avevano voglia di donare o fare qualcosa per qualcuno, anche qualche ragazzo giovane, venendo a visitare la nostra associazione, conoscere i nostri ragazzi, come ti dicevo prima, gli si è aperto il cuore e stanno
1: certo.
0: collaborando. Ma e oggi saranno qua anche con noi.
1: Devo accelerare purtroppo perché mi scatta. Allora, tutto questo, come abbiamo detto, ad Adro questa sera si trovano tutte le informazioni nei social. Ringraziamo sì. Giorgio Trainini. Grazie,
0: grazie
1: Giorgio.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: E dai un abbraccio a tutti, se è possibile, da parte mia in questo momento, va bene?
0: Sarà fatto, ti ringrazio.
1: Grazie carissimo.
0: Grazie.
1: Alla
0: mille.
1: Prossima,
0: buona giornata.
1: Ciao carissimo, buongiorno. Grazie. Agosto.
2: Buongiorno. Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Lo ricordate questo pezzo? E come dimenticarlo? C'era anche il balletto, no? Che era molto semplice, molto più semplice della notte vola di Noella Cuccarini. Però insomma bastava prendere destra, sinistra, incrociare le braccia. Ed era fatto a Serie E, un grande successo delle La SketchUp del 2002. Voi lo sapevate e lo ricordavate che loro erano due sorelle, Lola e Lucia, due belle ragazze, sorelle, che hanno proposto alla discografia questo pezzo e la canzone è diventata la numero uno in Spagna e anche la numero uno in Italia in quell'anno. E c'è una curiosità, perché le La SketchUp sono figlie di un chitarrista di flamenco.

Famosissimo, lui è Joan Muñoz, ma chiamato El Tomate, e da qui El Tomate, quindi il pomodoro, da qui il gioco gastronomico del nome. Il padre era il pomodoro e le figlie sono diventate le Las Ketchup. Questa cosa probabilmente non tutti la sanno. Detto questo, 334 907 9007, molto velocemente leggo qualche messaggio. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi, perché come ho detto, oggi è l'ultimo giorno di Buongiorno Agosto con il sottoscritto, e ho scoperto tanti amici, ho conosciuto tante persone tramite WhatsApp al 334 907 9007, e c'è questo messaggio che mi ha quasi commosso. Buongiorno Andrea, eccoci giunti ai saluti, la tua compagnia, grazie per la tua compagnia, abbiamo scoperto tante curiosità sulle canzoni e gli artisti, grazie, buon fine settimana a tutti. Silvana, ringrazio anche Ugo, ringrazio Milli, poi un saluto ad Elena, poi c'è un altro messaggio, aspettate. Questo però parla della grandinata di questa mattina. E questa mattina me la sono sentita brutta. Sembrava che stessero calando dei calcinacci dall'alto. Forse un terremoto sta crollando il palazzo? Invece era la grandine. E pensare che nella stessa zona, quindi nella zona della volta, due giorni fa c'era il sole, ma altrove pioveva. Un caro saluto e ringraziamo Tea. Poi un saluto a Mirko. Poi c'è un grandissimo abbraccio da fare a Viviana. Ciao Viviana, ciao Andrea, mi raccomando, vivi la vita come se fosse sempre l'ultimo giorno, ma certo che lo farò, grazie per il consiglio, bello. Poi vedete, arrivano anche questi consigli che sono perle di saggezza. Detto questo, torniamo alla musica e ai successi. Radio Brescia 7, da Voce al tuo mondo, ricordo tra poco ci saranno anche le notizie locali, 334 907 9007 per interagire, ma questa mattina voglio portarvi un personaggio da 90 in diretta su Radio Brescia 7, che è anche un amico. Tra poco vi dico tutto.

0: Baby Steps. Allora, sono le 9:55 minuti. Voglio raccontarvi tutto perché davvero è un personaggio da 90. Quello che noi ritroveremo in diretta radio alle 11:10. Dicevo, è un amico, lo conosco da anni. Lui mi sembra un burbero perché è molto, molto serio. Ma poi, se lo conosci, è un tenerone. E pensate che è il fotografo ufficiale di Mina, ma non solo, cioè tutti gli album di Mina sono stati disegnati da lui, oppure le foto di Mina sono scattate da lui. Ma non mi voglio fermare a Mina, perché lui ha fotografato ed è stato il fotografo ufficiale di tantissimi altri cantanti: Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Zucchero, Adriano Celentano, Mia Martini, Rero Ramazzotti, Puh e tanti tanti altri. Tutti volevano essere fotografati da Mauro Balletti. Mauro Balletti, che è anche un grande pittore, è riduttivo chiamarlo solo fotografo, sarà in diretta radio con il sottoscritto alle 11:10. E c'è anche un libro bellissimo che ritrae tutti questi personaggi scattati da Mauro Balletti. Quindi parleremo di tutto questo, della storia della musica italiana che è passata chiaramente anche attraverso non solo la musica, ma le copertine dei dischi, dei CD e dei vinili. Tutto questo alle 11:10. Ma adesso torniamo a noi.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
2: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. E torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
15: Grazie a
14: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario. Edizione locale.
0: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Una forte e improvvisa supercella temporalesca ha attraversato la provincia da ovest verso est, scaricando chicchi di grandine che in alcune zone hanno raggiunto addirittura 7-8 cm di diametro. Particolarmente colpite Fornaci, Roncadelle, Castelmella, Flero e Rovato, dove si segnalano danni soprattutto alle automobili. Situazione diversa a pochi chilometri di distanza. A Monpiano, per esempio, la grandine è stata decisamente più piccola. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'Interland anche per alcuni cavi divelti, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Un uomo di 55 anni della Bassa Bresciana è stato protagonista nella notte di un inseguimento durato per decine di chilometri e terminato a Daffi, nel Veronese. In sella a una moto, senza assicurazione e senza avere la patente, avrebbe raggiunto in alcuni tratti velocità superiore ai 200 km orari, attraversando diversi comuni tra Brescia, Garda e Verona. A inseguirlo polizia locale e carabinieri, che sono riusciti infine a bloccarlo. L'uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina, è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di firma. La FAI di Brescia denuncia un aumento del prezzo del diesel di circa il 35% nell'ultimo anno, mentre il carburante rappresenta ormai fino al 50% dei costi complessivi delle imprese di trasporto, una situazione che secondo gli operatori sta praticamente azzerando gli utili. Per un pieno da 1000 litri servono circa 1300 euro, oltre 200 euro in più rispetto ad un anno fa. Gli autotrasportatori chiedono quindi interventi immediati a partire dalla riduzione delle accise. Il governo starebbe valutando aiuti mirati e possibili bonus anche per alcune categorie di lavoratori e imprese per attenuare l'impatto del caro carburante. E per finire, redditi bassi, un bresciano su tre fatica ad arrivare a 1000 euro al mese. È il quadro che emerge nelle dichiarazioni dei redditi 2024 analizzate dal Giornale di Brescia. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro lordi all'anno non raggiunge nemmeno i 10.000. In provincia il reddito medio dichiarato è di circa 27.000 euro, ma il dato nasconde forti differenze. Circa il 30% dei contribuenti bresciani resta nella fascia più bassa. Tra i comuni più ricchi spicca Padenghe del Garda, dove il reddito medio supera i 35.000 euro, mentre in diversi centri della provincia si rimane sotto i 20.000. Un divario che con l'aumento del costo della vita pesa soprattutto sulle famiglie e sui redditi più fragili. Ed è tutto.
16: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
14: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
16: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani nello spazio Buongiorno Agosto. Sono le 10:11 minuti e come ogni venerdì noi contattiamo l'assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione. Buona mattinata, Giorgio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato. Allora, si sta concludendo il mese di agosto, però non l'estate. Meteorologicamente parlando, in realtà dal 1° settembre si arriverà nell'autunno, ma poi dobbiamo aspettare qualche settimana per riuscire ad avere l'autunno vero, quello che tutti noi conosciamo. E c'è un cambio di stagione, ma c'è sempre anche una bella realtà che viene portata in primo piano nella nostra provincia, è quella legata all'agricoltura, agli allevamenti, insomma, alle fiere agricole, giusto?
1: Sì, sì, questo è un periodo tradizionalmente dedicato alle fiere agricole e a un po' i paesi, soprattutto delle nostre comunità, che dopo le pause estive, soprattutto quelli meno turistici, si riaprono a dei bellissimi eventi dove si racconta la qualità della nostra produzione agricola. E penso a Orzi Nuovi, ma penso a Carpenedolo che è appena finita. Insomma, non le elenco tutte perché altrimenti al Quarantì che si inaugura domani, cioè, non le elenco tutte perché farei torto a qualcuno, siccome sono tutte belle, anzi invito a frequentare e a visitare le varie fiere sagre nei nostri territori, perché mostrano veramente il bello delle nostre comunità. E da assessore dell'ambiente spesso mi capita di incontrare e a partecipare a convegni dove spiego bene che il mondo dell'agricoltura è un mondo che sta facendo grandissimi sforzi in materia ambientale, e la dimostrazione è il buon cibo. Se nella nostra provincia di Brescia produciamo ottime qualità di produzioni vitivinicole, di formaggi, di carne, è perché c'è dietro un lavoro importante, e in un ambiente malsano questi prodotti non vengono così buoni. Quindi questa è la prova empirica che il lavoro che si sta facendo è importante. E è sempre più difficile perché in questi tempi abbiamo assistito a crisi idriche, poi a bombe d'acqua, la grandinata di questa mattina. Insomma, in un clima che cambia, quindi non c'è solo il cambio di stagione, ma c'è proprio un clima che cambia, e quindi si sta facendo di tutto per trovare quelle soluzioni che rendano comunque le nostre aziende agricole, ma direi tutte le filiere coinvolte, competitive in un clima che cambia. E se riesci ad adattarti a un cambiamento, a questi tipi di cambiamenti, sei competitivo nel mondo. E quindi questo è uno sforzo collettivo che stiamo facendo, proprio perché l'agricoltura vuol dire anche posti di lavoro, vuol dire presidio dei territori. Pensate ai territori montani, come vengono presidiati da chi coltiva i campi, e quindi un po' tutela delle nostre comunità.
0: Eh sì, poi in questi giorni ritroviamo le notizie dove i quotidiani del mondo parlano di Brescia, e Brescia si sta facendo conoscere per questi aspetti legati alla storia, alla stratificazione storica, all'architettura, alla bellezza naturale, ma anche grazie all'enogastronomia.
1: Eh sì, il buon cibo è un driver che porta sempre storicamente turisti, e stanno conoscendo anche la nostra provincia, e questo è importante. È per questo che dobbiamo crederci, continuare a essere una provincia leader nell'economia industriale, manufatturiera, ma ricordiamoci che siamo anche la prima provincia agricola d'Italia, e ci sono turisti che vengono anche per assaggiare le nostre prelibatezze, i nostri vini, e quindi insomma è una ricchezza ancora più strategica.
0: E ce ne rendiamo conto anche in città, proprio la pile che hanno tutte le trattorie, tutte la ristorazione, i negozi che vendono vini e prodotti alimentari, sempre più frequentati da turisti. Allora, ringraziamo l'assessore Giorgio Maione, assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia. Grazie per questo intervento. So che stava partecipando ad un congresso, quindi la lasciamo libero.
1: Sì, grazie, buona giornata a tutti.
0: A lei,
1: tutti
0: grazie.
1: Gli ascoltatori.
0: Grazie, assessore. Grazie.

0: Questa canzone usciva nel 1997 e bastavano poche note per riempire la pista da ballo. Bailando, bailando.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG, find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione.

0: Le uscita Brescia Ovest.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ma sono le 10.38, buongiorno agosto, che tempo c'è là fuori? Sto sbirciando, c'è il sole ma c'è grigio. Dobbiamo aspettare il pomeriggio per ritrovare il bel tempo, potrebbero esserci ancora rovesci nel corso delle prossime ore. Questa è l'estate bresciana, l'estate di Radio Brescia 7 e ahimè, come abbiamo sentito in apertura e come ci siamo resi conto questa mattina, in gran parte della provincia e della città è scesa tanta tanta grandine, chicchi hanno raggiunto diametri importanti, sino a 8 millimetri. Sono caduti oltre che in città anche a Roncadelle, Castelmella, Rovato e Flero, disagi pure a Chiari, allagato il distaccamento dei vigili del fuoco. Insomma, questa violenta grandinata che ci ha svegliato questa mattina, no bueno, no bueno. Ma adesso voglio parlarvi di una canzone meravigliosa. Innanzitutto ricordo che alle 11.10 ospiterò una persona eccezionale che avvolge più arte, quella legata alla pittura, quella legata alla fotografia, quella legata alla musica, al cinema, e quindi mi raccomando, vi aspetto anche alle 11 e 11 minuti circa. E dicevo, voglio parlarvi di una canzone del 1962, arrivata soltanto quarta a Sanremo. Succede spesso, no, che magari una canzone arrivi quarta, quinta, decima e poi diviene un successo incredibile. Però in questo caso il successo è andato oltre, perché il successo è a livello planetario. Una canzone quasi quasi rappresenta un po' anche la musica italiana nel mondo. Sto parlando di un pezzo di Tony Renis, presentato appunto a Sanremo nel 1962, una canzone che tutti noi ora canteremo, perché il ritornello fa così: quando, quando, quando.

0: che atmosfera, ragazzi, 1962, e c'è tutta quell'atmosfera del 1962. Tony Renis ha raccontato in un'intervista che inizialmente il brano rischiò addirittura di non arrivare al festival, di non poterlo portare sull'Ariston cantandolo, perché durante le selezioni preliminari, beh, sarebbe stato messo da parte perché giudicato meritevole, ma poi, secondo sempre il suo racconto, venne dimenticato nella votazione finale, quindi nessuno lo considerò. Fu successivamente recuperato e poi arrivò a Sanremo, dove si classificò, come abbiamo detto, quarto in prima posizione. Invece arrivò Claudio Villa. La rivincita però fu immediata, perché quando arrivò al numero uno della hit parade italiana nel marzo del 1962 e iniziò rapidamente a circolare in tutto il mondo, anche all'estero. Di conseguenza, nel 62, verso la seconda metà dell'anno, tutti cantavano questa canzone. Quando?
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: classic.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: tutti noi, bravi ragazzi, Miguel Bosé, 1956, questo è l'anno di nascita, è quello che cita anche nel pezzo. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12, tra poco le notizie, ma ricordo che abbiamo un ospite alle 11:10 minuti, quindi qui vi aspetto, perché si sta bene, non cambiate stazione. Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: gustosi come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Una forte e improvvisa supercella temporalesca ha attraversato la provincia da ovest verso est, scaricando chicchi di grandine che in alcune zone hanno raggiunto addirittura 7-8 cm di diametro. Particolarmente colpite Fornaci, Roncadelle, Castelmella, Flero e Rovato, dove si segnalano danni soprattutto alle automobili. Situazione diversa a pochi chilometri di distanza. A Monpiano, per esempio, la grandine è stata decisamente più piccola. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'Interland anche per alcuni cavi divelti, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Un uomo di 55 anni della Bassa Bresciana è stato protagonista nella notte di un inseguimento durato per decine di chilometri e terminato ad Affi, nel Veronese. In sella a una moto, senza assicurazione e senza avere la patente, avrebbe raggiunto in alcuni tratti velocità superiore ai 200 km orari, attraversando diversi comuni tra Brescia, Garda e Verona. A inseguirlo, polizia locale e carabinieri, che sono riusciti infine a bloccarlo. L'uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina, è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di firma. La FAI di Brescia denuncia un aumento del prezzo del diesel di circa il 35% nell'ultimo anno, mentre il carburante rappresenta ormai fino al 50% dei costi complessivi delle imprese di trasporto, una situazione che secondo gli operatori sta praticamente azzerando gli utili. Per un pieno da 1000 litri servono circa 1.300 euro, oltre 200 euro in più rispetto ad un anno fa. Gli autotrasportatori chiedono quindi interventi immediati a partire dalla riduzione delle accise. Il governo starebbe valutando aiuti mirati e possibili bonus anche per alcune categorie di lavoratori e imprese per attenuare l'impatto del caro carburante. E per finire, redditi bassi, un bresciano su tre fatica ad arrivare a 1000 euro al mese. È il quadro che emerge nelle dichiarazioni dei redditi 2024 analizzate dal Giornale di Brescia. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro lordi all'anno non raggiunge nemmeno i 10.000. In provincia il reddito medio dichiarato è di circa 27.000 euro, ma il dato nasconde forti differenze. Circa il 30% dei contribuenti bresciani resta nella fascia più bassa. Tra i comuni più ricchi spicca Padenghe del Garda, dove il reddito medio supera i 35.000 euro, mentre in diversi centri della provincia si rimane sotto i 20.000. Un divario che con l'aumento del costo della vita pesa soprattutto sulle famiglie e sui redditi più fragili. Ed è tutto.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Tanto d'amore, sono le 11:11, Radio Brescia 7, da Voce al tuo mondo. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Ma adesso sono troppo orgoglioso perché vi porto in diretta un ospite davvero importante. E lui, perché attraverso il suo obiettivo è passata una parte della storia della musica italiana e non solo, ma anche del costume italiano. È fotografo, pittore, regista, ma soprattutto è un grande creatore di immagini. Racconta storie attraverso i disegni e le fotografie. Lui è Mauro Balletti. Ciao Mauro.
1: Ciao, presente.
0: Eccolo qua. Ciao Mauro. Posso dire che l'ho detto prima di annunciarti, una persona davvero speciale, incredibile, e io sono orgoglioso di poter dire che sono un tuo amico, perché davvero ti stimo a tal punto da poterne essere orgoglioso, Mauro.
1: Esagerato.
0: No, è vero, dai, lo sai. Allora, Mauro Balletti è il fotografo che ha ripreso Mina nel corso degli anni, quindi ha ripreso i grandi cantanti, perché poi non solo Mina si è voluta far conoscere e fotografare da Mauro Balletti, ma anche da Vasco Rossi, Patti Pravo, Renato Zero, Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Zucchero, Mia Martini, Loredana Bertè, Pù, Achille Lauro e tantissimi altri. Quindi tu hai visto la verità di ogni cantante.
1: Ma la verità, sai, i cantanti più o meno sono tutti veri, perché insomma non puoi avere tanti filtri né artistici né psicologici se non sei un bravo artista, quindi li trovo tutti abbastanza espliciti, no?
0: Certo, beh, già questo concetto è bello. Tu dici, una persona che si mette in gioco attraverso l'arte, bene o male, deve essere per forza di cose vera.
1: Esatto.
0: Anche tu, no?
1: Ma sai, io sono dietro le quinte, sono uno che non ama apparire, per cui non.
0: Certo. È un altro discorso.
1: È un altro discorso. Che non si concentrino su di me, devono concentrarsi sull'artista.
0: Ma noi adesso in questa intervista però io mi concentro su di te, Mauro, perché lui, sappiate che lui sta sempre un passo indietro, cioè
1: anche
0: 100 metri. Allora Mauro, innanzitutto ci sono delle pubblicazioni, dei libri, ovvero Mina nelle fotografie di Mauro Balletti, poi ancora Mina disegnata, fotografata, e adesso c'è un altro volume bellissimo che si può acquistare, che sono i protagonisti della musica italiana, e raggruppa 144 pagine con fotografie appunto di Mauro. Però raccontiamo questa storia bellissima che io già conosco, del Piper. Era il Piper quando ti sei avvicinato a Mina?
1: No. Bussola.
0: Era la bussola, perdonami, la bussola. Allora, Mauro, quanti anni avevi al tempo?
1: Non avevo ancora compiuto i 20.
0: 20 anni, 19 anni. Sul palco c'era Mina che cantava.
1: Sì, ma l'ho conosciuta prima del palco, diciamo.
0: Ah, ok.
1: Sono andato a vedere questo concerto.
0: Raccontami, perché
1: che all'epoca si chiamavano serate, e invece penso che Mina meriti veramente il concetto di concerto, come si usa per la musica classica, ecco, forse l'unica che merita questo appellativo relativo alle sue esibizioni. E io ero un grande fan suo, e sai, quando sei un fan è un amore che ti un'aura che ti circonda, sono riuscito a conoscerlo, ecco.
0: Sei riuscito a conoscerla, e com'è nata la cosa che Mina ha capito che tu dovevi essere quel fotografo, anche perché tu non avevi nemmeno una macchina fotografica in mano?
1: No. Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei, che è una maga del futuro e una rabdomante del pensiero altrui, dell'arte altrui. Non parlo della mia, parlo della sua sensibilità artistica, probabilmente per quello, non ho idea. Io le avevo detto che disegnavo, che facevo il pittore già, ma lei probabilmente si è incuriosita, insomma, è andata così.
0: E quindi tu hai chiesto una macchina fotografica, e quella sera già durante il concerto le hai scattato?
1: No.
0: È una bugia.
1: Mi ha chiesto cosa facessi, e mi ha chiesto se potevo farle delle foto nel futuro. E
0: sì. Vedi?
1: Con l'incoscienza dei 20 anni, diciamo.
0: Da lì poi è nato questo rapporto che avete portato avanti per tutta la vita, cioè tu tutt'oggi hai la possibilità e sei un eletto di vedere Mina.
1: Sì, diciamo di sì.
0: Ecco, e quanto è difficile scattare foto agli artisti che abbiamo citato? È una cosa, tu hai detto, loro si pongono già con una verità perché sono degli artisti e quindi non hanno filtri, quindi è tutto più semplice o in un modo o nell'altro bisogna creare un certo feeling per riuscire a scattare delle immagini che poi li rappresentano?
1: Io credo che non sia facile farsi fotografare comunque, anche se hai una familiarità con l'obiettivo, hai sempre una persona di fronte a te che ti scruta, per cui si tratta di stabilire un rapporto umano e poi di lasciarsi andare entrambi a una ricerca di estetica o di luce, di emozione, insomma. È un rapporto quasi, non direi psicanalitico, però è un rapporto tra due persone che si scrutano, perché anche l'oggetto della fotografia, cioè il soggetto della fotografia, diventa anche lui protagonista di questo rapporto, no? Di questo lasciarsi andare o non lasciarsi andare.
0: E tu invece davanti a una macchina fotografica non rendi?
1: No, io detesto farmi fotografare.
0: Io lo
1: non
0: so.
1: Non mi piace per niente.
0: Quindi che sensazioni hai? Ti senti spogliato? Ti senti in disagio?
1: Dipende, se uno è un amico o un'amica non c'è problema, ecco.
0: Certo.
1: È proprio un problema di rapporto umano.
0: C'è stato
1: poi l'insicurezza sulla propria estetica, sul venire, il famoso venire bene in fotografia, no?
0: Sì. C'è un aneddoto che magari ci puoi raccontare su non solo su Mina, ma tu hai fotografato, come abbiamo detto, i grandi della musica, Raffaella Carrà, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Mia Martini. C'è un qualcosa che ti porti nel cuore e davvero lo consideri un tesoro?
1: Ma guarda, come porto nel cuore non lo racconto, perché è una cosa appunto che riguarda
0: intima.
1: Il cuore, no? Dei momenti con delle belle persone, quello sì, ma non è bello dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Mi sembra che comunque questo rapporto, no, che si instaura è sempre da tenere prezioso, no? Perché sono momenti di allegria, di confidenza. Poi dopo l'estetica è tutta un'altra cosa, nel senso.
0: Certo.
1: Però l'importante è sempre poter gestire questo rapporto di amicizia o di conoscenza umana, ecco.
0: Io so che vabbè, tu hai già portato una mostra a Brescia, adesso forse era l'anno scorso, due anni fa, ma ne porterai un'altra. Adesso non voglio anticipare troppo, però so che l'anno prossimo, in primavera
1: sì,
0: ci sarà una tua mostra, quindi tornerai, esatto. E torneremo a parlare di tutto questo.
1: Spero.
0: Spero
1: che la gente non scappi.
0: No, tu non scappi. L'unico che scappa sei tu.
1: Esatto.
0: Quindi io adesso consiglierei tutti i nostri ascoltatori di digitare in Google Mauro Balletti, di conoscerlo, di vedere quello che ha fatto, e non sto parlando solo di fotografia, per farvi rendere conto proprio che persona è Mauro, che artista è Mauro. Quindi adesso io ho dato solo là, ma la conoscenza di questo artista dovete portarla avanti voi attraverso l'informazione. Mauro, io devo chiudere, ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere.
1: Grazie a tutti voi.
0: È sempre un piacere, poi chiaramente tornerai anche in TV, ti aspetto.
1: Volentieri, grazie di cuore.
0: Grazie ancora Mauro, ricordo i protagonisti della musica italiana e un volume da non perdere per riscoprire questi personaggi e scoprire queste verità che Mauro Balletti ha citato attraverso i suoi scatti. Ci ascoltiamo Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

Era il 1978 e Mina riusciva ancora a scandalizzare l'Italia attraverso la musica in televisione davanti a una telecamera. Abbiamo sentito il nostro Mauro Balletti, che è il fotografo ufficiale ma anche colui che ha disegnato tutte le copertine di Mina, e su questa canzone c'è un aneddoto molto particolare. Mina, allora, il pezzo è stato scritto da Malgioglio e quando lo presentò a Mina, e lei lo lesse, lei disse no, non è abbastanza sensuale, lo vorrei più sentito. Quindi Malgioglio ci rimase male, tornò a casa e quella sera venne mollato dalla persona che gli stava accanto. Quindi disperato riscrisse la canzone, il giorno dopo la riportò a Mina e disse ora va bene, e ne uscì ancora.

0: come così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
7: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
8: Italmark, la spesa secondo me.
9: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
10: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
11: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
12: Pronti, partiti!

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Giornale Orario, edizione nazionale.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20.45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125. Stare con

0: piace il nuovo singolo di Noemi? Tu cosa fai stasera? Beh, ci piace, pollice alzato. Ben ritrovati in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle 12, ancora per oggi, perché poi la settimana prossima torna Alex Rusconi, quindi ci si dà il cambio e io tornerò nel pomeriggio. Bene, detto questo, c'è una band, un duo in realtà, che non è invecchiato. Sto parlando degli UM, perché non hanno avuto tempo di diventare vecchi. Sono nati giovani, quando sono entrati un po' nella discografia mondiale erano giovanissimi e già avevano scritto e riproposto grandi successi. Sono quindi diventati famosissimi e hanno deciso di finire ancora giovanissimi. Pensate che George Michael, quando si è sciolto, aveva solo 23 anni.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Era l'estate del 1983, George Michael ed Andrew ci portavano ad Ibiza in piscina in un videoclip che ha contribuito ad inventare l'immaginario vacanziero degli anni 80. Chi si dimentica quelle immagini e gli anni 80 in modo particolare? Li abbiamo rivissuti con George Michael, con UM, come abbiamo detto, con Club Tropicana in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle 12.
1: I grandi successi dell'estate.

Flamenco Paranoia, Samurai J nello spazio alle 11:42 minuti. E adesso una canzone che tutti noi ricordiamo e possiamo canticchiare per dedicarla a questa luna che è stata un po' coperta questa mattina alle 6:12 minuti da un'eclissi lunare. Ma chi l'ha vista questa eclissi, ragazzi? Alle 6:12 minuti grandinava di brutto sulla nostra città e sulla nostra provincia. Luna Gianni Togni per riascoltare un successo del passato.

canzone bellissima che ci porta un sacco di ricordi. E pensare che nel 1980, quando uscì questo pezzo, Gianni Togni aveva solo 24 anni. Sì, aveva già scritto e cantato delle canzoni, ma in realtà non aveva mai riscosso grande successo. Prima ancora, però, aveva recitato e lavorato in tanti teatri. Proprio questo ha lanciato questa immagine un po' scenografica, no? Del pezzo, di questa luna un po' appesa su un palcoscenico. Vabbè, ma adesso invece c'è lei, Alice, per Elisa.

Con questo pezzo Alice stregò tutti al Festival di Sanremo nel 1981. Beh, una canzone bellissima per Elisa. E tra l'altro il titolo ricorda anche la celeberrima Fröleis di Beethoven. Anche musicalmente, non so se avete notato, l'introduzione contiene proprio un riferimento riconoscibile, però è stato trasformato chiaramente nel pop elettronico di Franco Battiato dei primi anni 80. A proposito di Per Elisa, o meglio a proposito di Fröleis di Ludwig van Beethoven, voi lo sapevate che è stata composta questa musica, questa melodia nel 1810 da Beethoven, ma in realtà non venne mai pubblicata, cioè nel senso è un pezzo che Beethoven non ha mai sentito in teatro oppure su un palco oppure incisa, perché il manoscritto venne scoperto tantissimi anni dopo la sua morte, addirittura 40 anni dopo la sua morte. E quindi ci si chiede, Elisa di Alice era la cattiva, quella che ha portato via il fidanzato ad Alice, e invece Elisa di Beethoven no, era la buona, era quella che aveva fatto innamorare Ludwig van Beethoven, e addirittura nella biografia poi è risultato che lui aveva anche pensato di chiederle di sposarsi con lei, ma non ne ha mai avuto il coraggio. Quindi c'è questa Per Elisa meravigliosa di Ludwig van Beethoven, questa ragazza che probabilmente non ha mai ricevuto un anello al dito, almeno da Beethoven. E adesso Material Lover.

0: come voi, ragazzi, invece io me ne vado, cioè nel senso si apre il weekend, si chiude la mia settimana, si chiude anche la vostra settimana, si spera, e ci ritroviamo, beh, lunedì, ma nel pomeriggio, perché lunedì mattina torna anche Alex Rusconi e poi si partirà anche con Maddalena Damini, chiaramente nei prossimi giorni. Per il palinsesto ufficiale di Radio Brescia 7 ritroveremo tante voci della nostra radio, della vostra radio, ma io voglio ringraziare tutti voi che in queste mattine mi avete tenuto compagnia, vi siete fatti conoscere, vi siete raccontati. Davvero è stato un piacere condividere le mattine di agosto in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi. A lunedì. Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo. Prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
14: Brescia 7 Time.
15: Time o'clock.
14: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
16: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
17: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svolge più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
1: Spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Hai guardato il volantino prima, vero?
15: Compralo subito, è 3x2.
13: Il 3x2 finisce stasera?
15: L'hai presa la Fidelity Card?
16: Con la Fidelity Card ti costa meno.
15: Hai visto che è sotto costo?
13: È a metà prezzo. Prendine due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
18: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
19: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario. Edizione locale.
6: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Una forte e improvvisa supercella temporalesca ha attraversato la provincia da ovest verso est, scaricando chicchi di grandine che in alcune zone hanno raggiunto addirittura 7-8 cm di diametro. Particolarmente colpite Fornaci, Roncadelle, Castelmella, Flero e Rovato, dove si segnalano danni soprattutto alle automobili. Situazione diversa a pochi chilometri di distanza. A Monpiano, per esempio, la grandine è stata decisamente più piccola. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'Interland anche per alcuni cavi divelti, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Un uomo di 55 anni della Bassa Bresciana è stato protagonista nella notte di un inseguimento durato per decine di chilometri e terminato ad Affi, nel Veronese. In sella a una moto, senza assicurazione e senza avere la patente, avrebbe raggiunto in alcuni tratti velocità superiore ai 200 km orari, attraversando diversi comuni tra Brescia, Garda e Verona. A inseguirlo, polizia locale e carabinieri, che sono riusciti infine a bloccarlo. L'uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina, è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di firma. La FAI di Brescia denuncia un aumento del prezzo del diesel di circa il 35% nell'ultimo anno, mentre il carburante rappresenta ormai fino al 50% dei costi complessivi delle imprese di trasporto, una situazione che secondo gli operatori sta praticamente azzerando gli utili. Per un pieno da 1000 litri servono circa 1300 euro, oltre 200 euro in più rispetto ad un anno fa. Gli autotrasportatori chiedono quindi interventi immediati a partire dalla riduzione delle accise. Il governo starebbe valutando aiuti mirati e possibili bonus anche per alcune categorie di lavoratori e imprese per attenuare l'impatto del caro carburante. E per finire, redditi bassi, un bresciano su tre fatica ad arrivare a 1000 euro al mese. È il quadro che emerge nelle dichiarazioni dei redditi 2024 analizzate dal Giornale di Brescia. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro lordi all'anno non raggiunge nemmeno i 10.000. In provincia il reddito medio dichiarato è di circa 27.000 euro, ma il dato nasconde forti differenze. Circa il 30% dei contribuenti bresciani resta nella fascia più bassa. Tra i comuni più ricchi spicca Padenghe del Garda, dove il reddito medio supera i 35.000 euro, mentre in diversi centri della provincia si rimane sotto i 20.000. Un divario che con l'aumento del costo della vita pesa soprattutto sulle famiglie e sui redditi più fragili. Ed è tutto.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estate per 3, litri 0,60, 1,59 euro.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
6: Sprint finale, ma solo da Sportland.
5: Offerta valida fino al 30 agosto.
7: Sportland, support your passion.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League, interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Spot.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050, per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
8: Papà, Tanghetti, affari perfetti.
9: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Hey yo, Big Wave, te la manco.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: Pronto?

0: Cadelle, uscita Brescia Ovest.
1: Sprint finale da Sportland.
2: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto.
1: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
2: Sprint finale, ma solo da Sportland.
1: Offerta valida fino al 30 agosto.
3: Sportland, support your passion.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Luca. Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Una forte e improvvisa supercella temporalesca ha attraversato la provincia da ovest verso est, scaricando chicchi di grandine che in alcune zone hanno raggiunto addirittura 7-8 cm di diametro. Particolarmente colpite Fornaci, Roncadelle, Castelmella, Flero e Rovato, dove si segnalano danni soprattutto alle automobili. Situazione diversa a pochi chilometri di distanza. A Monpiano, per esempio, la grandine è stata decisamente più piccola. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'Interland anche per alcuni cavi di vetri, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Un uomo di 55 anni della Bassa Bresciana è stato protagonista nella notte di un inseguimento durato per decine di chilometri e terminato ad Affi, nel Veronese. In sella a una moto, senza assicurazione e senza avere la patente, avrebbe raggiunto in alcuni tratti velocità superiore ai 200 km orari, attraversando diversi comuni tra Brescia, Garda e Verona. A inseguirlo, polizia locale e carabinieri, che sono riusciti infine a bloccarlo. L'uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina, è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di firma. La FAI di Brescia denuncia un aumento del prezzo del diesel di circa il 35% nell'ultimo anno, mentre il carburante rappresenta ormai fino al 50% dei costi complessivi delle imprese di trasporto, una situazione che secondo gli operatori sta praticamente azzerando gli utili. Per un pieno da 1000 litri servono circa 1300 euro, oltre 200 euro in più rispetto ad un anno fa. Gli autotrasportatori chiedono quindi interventi immediati a partire dalla riduzione delle accise. Il governo starebbe valutando aiuti mirati e possibili bonus anche per alcune categorie di lavoratori e imprese per attenuare l'impatto del caro carburante. E per finire, redditi bassi, un bresciano su tre fatica ad arrivare a 1000 euro al mese. È il quadro che emerge nelle dichiarazioni dei redditi 2024 analizzate dal Giornale di Brescia. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro lordi all'anno non raggiunge nemmeno i 10.000. In provincia il reddito medio dichiarato è di circa 27.000 euro, ma il dato nasconde forti differenze. Circa il 30% dei contribuenti bresciani resta nella fascia più bassa. Tra i comuni più ricchi spicca Padenghe del Garda, dove il reddito medio supera i 35.000 euro, mentre in diversi centri della provincia si rimane sotto i 20.000. Un divario che con l'aumento del costo della vita pesa soprattutto sulle famiglie e sui redditi più fragili. Ed è tutto.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa, secondo me.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG, find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
7: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
8: Italmark, la spesa secondo me.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 Time.
11: Time o'clock.
10: A Radio Brescia 7 sono le 15.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
15: Giornale orario. Edizione locale.
16: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Una forte e improvvisa supercella temporalesca ha attraversato la provincia da ovest verso est, scaricando chicchi di grandine che in alcune zone hanno raggiunto addirittura 7-8 centimetri di diametro. Particolarmente colpite Fornaci, Roncadelle, Castelmella, Flero e Rovato, dove si segnalano danni soprattutto alle automobili. Situazione diversa a pochi chilometri di distanza. A Monpiano, per esempio, la grandine è stata decisamente più piccola. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'Interland anche per alcuni cavi divelti, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Un uomo di 55 anni della Bassa Bresciana è stato protagonista nella notte di un inseguimento durato per decine di chilometri e terminato ad Affi, nel Veronese. In sella a una moto, senza assicurazione e senza avere la patente, avrebbe raggiunto in alcuni tratti velocità superiore ai 200 km orari, attraversando diversi comuni tra Brescia, Garda e Verona. A inseguirlo polizia locale e carabinieri, che sono riusciti infine a bloccarlo. L'uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina, è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di firma. La FAI di Brescia denuncia un aumento del prezzo del diesel di circa il 35% nell'ultimo anno, mentre il carburante rappresenta ormai fino al 50% dei costi complessivi delle imprese di trasporto, una situazione che secondo gli operatori sta praticamente azzerando gli utili. Per un pieno da 1000 litri servono circa 1300 euro, oltre 200 euro in più rispetto ad un anno fa. Gli autotrasportatori chiedono quindi interventi immediati a partire dalla riduzione delle accise. Il governo starebbe valutando aiuti mirati e possibili bonus anche per alcune categorie di lavoratori e imprese per attenuare l'impatto del caro carburante. E per finire, redditi bassi, un bresciano su tre fatica ad arrivare a 1000 euro al mese. È il quadro che emerge nelle dichiarazioni dei redditi 2024 analizzate dal Giornale di Brescia. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro lordi all'anno non raggiunge nemmeno i 10.000. In provincia il reddito medio dichiarato è di circa 27.000 euro, ma il dato nasconde forti differenze. Circa il 30% dei contribuenti bresciani resta nella fascia più bassa. Tra i comuni più ricchi spicca Padenghe del Garda, Lombarda, dove il reddito medio supera i 35.000 euro, mentre in diversi centri della provincia si rimane sotto i 20.000. Un divario che con l'aumento del costo della vita pesa soprattutto sulle famiglie e sui redditi più fragili. Ed è tutto.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
10: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
17: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
18: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: Così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Sono passato

0: dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
5: Sprint finale, ma solo da Sportland.
4: Offerta valida fino al 30 agosto.
6: Sportland, support your passion.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. E in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia, in via Zara 125.
1: Spot.
6: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
10: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
11: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7.
0: 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
12: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa secondo me.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Far,
1: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
4: Sprint finale, ma solo da Sportland.
3: Offerta valida fino al 30 agosto.
5: Sportland, support your passion.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole, in edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050, per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
8: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
9: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Pronti,

0: Cadelle, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due

0: nella convenienza.
1: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
0: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 18.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri. 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
1: Spot.
6: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale, la formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
7: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
8: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Sprint finale da Sportland!
10: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo 30% di sconto, 3 articoli in saldo 40% di sconto, 4 articoli in saldo 50% di sconto!
9: solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo. Li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
10: Sprint finale, ma solo da Sportland.
9: Offerta valida fino al 30 agosto.
0: Sportland, support your passion.
11: Pronti, partenza, saldi! Dai Lost Shopping è iniziata la stagione

0: RTL, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10%.

0: agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa, secondo me.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica

0: sun.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Massime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
8: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Sprint finale da Sportland!
10: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
9: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
10: Sprint finale, ma solo da Sportland!
9: Offerta valida fino al 30 agosto!
11: Sportland, support your passion! Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Brescia 7 On The Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Pronti, partiamo!

0: parking è a Roncadelle, uscita Brescia Ovest.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.
4: Viste todo el mundo,
5: el taxi,
4: sensato del patio.
5: Manigasía.
4: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino. Por

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Ciao, baby.
1: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera. Reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro. Siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Parla di golpe e di editto Meloni la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di 2 giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei 2 invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A. Alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
7: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: a Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.